0: fare il peggio di loro. Ai buongiorno per un mondo ormai stanco di esistere. Qui dallo studio è tutto, vi auguriamo sempre il peggio.
1: A melhor rua do Sul em 102.7 ou em rua.pt.